0: per cine sta cella, tincolo di tin. Si atunci vorbi tu ne tu, da prinast, da ta,
1: sinumai,
0: noi ciam darovi, sinumai.